Bella tu sardigna con una sagna con una pille tormina d'acqua tormina d'alcuna nandaglia da nandaglia un mozzino a pantera d'acqua tormina d'alcuna nandaglia una cintura di menina

0: Ràdio Arrels.
1: A Cameles, 95.
2: Forza quest'ora, colleghi, scordateli ho già. Chiusi nella toilette. A farsi belli, ma che follia. Ah, delirio acquato di nostalgia. La più malinconica seta io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non lo sa.

ma se capita, chissà, se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà, se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.